vita, avevi la mia vita fra le tue braccia. Tenendo nanda non so, tenendo nanda con chi, da sogni miei. Forse domani chissà tu piangerai. Quando mio amore lo so,

come le viole anche tu ritornerai, ritornerà l'ottante primavera, come le viole tu.

Questa camona, hop di chi va per le di chi va per le che si chi di rian, hop di chi per il tempo, per le che si le vanno per le vanno per le giant brother. Yes, you send me with the giant brother. Oh, you send me with the giant brother. Yes, you got to come on, come on, come on, with the come on.